0: e sui badi tenere le uie e mbedus pais da uie le uie un lugave cur drimmi dussami le uie le uie le uie rame
1: fazende e safran
0: nei passentil lutem chi demore io annado
1: em pantaisa ambe de poesio do mundo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla Magrano, io il paese sublan,
1: lei che raggio e tres fulissu, come lo saumon, curoremonto di nurim.

0: E sui badi tenebre le uge en vedus país da uies le uge un lugave cur drimme i dussami le uge le uge le uge rame
1: fazen de safran
0: nei pas sentir l'utem chi demorei u annado
1: en pantaisa ambe de poesio do mundo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla Magrano e al paese su plan
1: che raggio e tres fulisso come lo saumon curoremonto di nurimu.